0: Revidi una cosa che fanno poi.
1: Che la casa del sentinetta come un
2: piede che si spingete poi io tasca mi vuoi da sera male alle due
1: poi te che lascio o sentì che stai la stai ancora un salto
0: cucine il coneso su nel tutto alunni ho tosciato che
3: Ostoňo, ebraďate, kajate, ebraďate.

Grazie, dottoressa, ho spiegato a te stessi, ho fatto fare con te bianchi in tale zero per gli occhi.